ti cuore uggiuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa.